mattina ad una regina devi mentar. Voglia venisa ad una regina devi mentar. Entrami in piazza qualche ragazza dico corbella per camminare. La venisa domma mattina ad una regina.